attenzione. Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire che ti tiro una cosa, puoi pure parlare.

0: questo telefono, che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho da che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vena di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non me lascia cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
1: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano. Questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano. Noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: donne, cercate un gladiatore? È arrivato Rocco! Al vostro segnale scateno l'inferno! Viva la viga! Da!
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto!
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un cantante? Avere l'ernia del disco.

Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: আলাইকুম, আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it

0: You have a WhatsApp message.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: Non riuscite a nascondermi nell'armadio? Tranquille! A me basta il comodino!
1: Ciao, Piemonte! Un buon ascolto!
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per un cannibale, mangiasse una ragazza con gli occhi.

0: Un ciao a Livorno.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.

Il treno regionale 4629842 delle ore 13:45 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao Fabri, esci stasera?
2: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
1: Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
2: Bella idea. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Lo vedi che c'è la segreteria telefonica, ma sta a disturbare. Però oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora parla top la pernacchia, hai capito?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
4: RadioHandball.it, musica al tempo di handball.
5: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
6: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
7: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: son gori son Giovanni di Spoltor, lo commist. Mo, giusto per capire, ma se posso fare pure le dedica a Sarani, no, perché se si potesse fare, io volessi fare una dedica a Moim, sì, a Filo, che in effetti non si chiama Filo, si chiama Filomen, però effettivamente Filomen di questi tempi, ho detto forse più moderno, Filo, certo, se l'avessi chiamato meno non sarebbe stato fregno. Dici, come si chiama Moi? No, Moi di me. No, va bene. Allora, un saluto grandissimo, un grande abbraccio da me a Filo, con amore. Grazie.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
4: Colmo per un pugile? Rimanere con un pugno di mosche.
1: Buon ascolto agli amici di Enna.
5: Ah, Radio Handball, che bella.
6: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
7: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia.
2: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte le cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè, comunque lasciate, se proprio volete lasciare questo messaggio, lasciatelo dopo il beep, arrivederci.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. I keep

0: annuncio ritardo. No, stiamo a scherzare. Sono Giovanni di Sportor, lo pompista gommista. In questo caso più pompista che gommista. Ci siamo dovuti fermare un momento perché siamo notato una macchina in panne sulla strada. E poi ci siamo accorti, ma dopo un po', non subito, no, assolutamente. Dopo ci siamo accorti che ci sta due stangone biondi, Fanga e Ivanga. E mo ci stiamo a dare la mano, cioè gli stiamo a rimettere la gomma. Mo finiamo a gonfiare e partiamo. 15 minuti, tanti chiude quelli, non ci mettevi e venimi subito a gonfiare il pallone a vostro. A dopo.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di RadioHandball.it. Scrivi a info@RadioHandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il commuovere un muro maestro, pretendere di fare scuola ai mattoni.

0: Un ciao agli amici di Lodi.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo. Ciao.

si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Radio Apple.
1: Sono le 3:01.
2: Pronti, sono Giovanni, lo commesso di Spoltor. Sta a menè a gonfiare il pallone della palla a mano. Però siamo arrivati a un bivio. Abbiamo di fronte, possiamo girare a destra, che ci sta scritto Firenze. Dall'altra parte sta scritto Napoli. Ma io mi sono messo proprio a metà. Così sono messe rock con le bocche aperte, sono le messe sopra le tettucce. Sono gli date una bella faretta gialla e un interruttore. Così a pitch e rumore, a pitch e rumore. E così si vede che siamo qua. Però siccome sta per piove e mi si potesse arruinare le farette, se mi facete sapere che cosa. Che vuol dire? Ah, bici, anche rock, ma rock è già rovinata così con le bocche aperte. Quindi ci ho rovinate di così, ci può stare, però lo farete, mi servesse. Quindi facetemi sapere a tu in caffè. Ya, ya, mio frate, ya.
3: Ciao Marche, buon ascolto.
4: RH.it, pillole di salute. A radioendball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
5: Radioendball.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Colmo per un boia. Non riuscire ad ammazzare il tempo.

a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radiohead Bob.

Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Questa Radio Handball.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buonasera! Al telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Volevo farle una domanda. Quando ci si reincarna, si ricorda qualcosa della vita precedente o si dimentica tutto?
0: La seconda che hai detto, si dimentica.
1: E di noi come siamo adesso non rimane niente?
0: No.
1: Ma allora, se noi non saremo più noi, che senso ha parlare di reincarnazione?
0: E che ne so, sei te che hai chiamato, eh? Avessi telefonato io, pronto, chiami te, hai sprecato una telefonata e dopo veramente. Vabbè, c'è la grossa di la gente è veramente stagliacolante veramente nel buio.
2: Era confusa la signora.
0: È confusa, sì, parecchio. Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma perché quando ci sarà il giudizio universale dovremo rientrare tutti nei nostri corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, C'ha il tuo, ti riprendi il tuo, se no chi ne vuole bionde, chi vuole brune, buonanotte, Un'ultima telefonata, pronto?
3: Pronto, maestro. Qual è il segreto della vita?
0: Bravo, e se te lo dico, che segreto è? Questo è questo
2: no, sta, questa l'ultima telefonata l'ho dito io, mi scusi,
0: allora,
2: Lei non può continuare a dare delle risposte così senza senso alla gente. Ha una religione, ha il dovere di prepararsi bene, così confonde le persone,
0: Ho capito, mica posso fare tutto io,
4: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
5: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
6: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
7: Il commo per un ago? Attaccare sempre il bottone.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.

Attenzione! Il treno alta velocità, freccia rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: che mi chiamate, né come avete avuto questo numero, ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: l'amica de Crusca, è quella grassa, è talmente grassa che si se veste de blu fa notte.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Lazio, buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il combo per un prestigiatore? Sparire di scena.

0: Un benvenuto a Massa. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.

treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: pranzo Gennaro. Paccamo, Gennaro Caccamo, pizzeria Bella Napoli. E mo sta a prepararsi 48 pizze. Ma Margherita, ma la 13 te busa la mozzarella. O ci mette una bella mozzarella e bufala, che fa tutta una bella differenza. Oi, e fateci sapere, mi.
1: Ok, I'm opening the gate.
2: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il combo per portieri di calcio? Fare una gita fuori porta.

0: Benvenuta online, Crotone.
1: Questa è RH.it.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: juist moment. Mitro, à mon basse. Sinon, Mitro va à mon basse. Provate à Novadil. Sinon, Mitro va à Novadil. Provate à Jakarta. Sinon, Sturian que à Jakarta. Provate à Mogadishu. Sinon, Mitro va à Mogadishu. Provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: do peso, regà.
1: Good morning, it's time to wake up.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il commuovere una parrucchiera? Non avere la testa a posto.

Il treno regionale 2636 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

0: Ciao Giorgio, esci?
1: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
0: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
1: Eh già. Beh, alla prossima allora.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cartone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo entra al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
5: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Sichuan, luogo mista pompista di spoltore, vicino a Pescare. Io e sto bocca aperta a fianco a mette rock, sentiamo sempre Radio Handball Italia, e non ci hanno manca pagato per di questo.
1: New message WhatsApp.
2: Ciao Puglia, buon ascolto.
3: Radio Handball.

0: 2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il combo per un barbiere? Andare matto per i pelati.

0: Un ciao agli ascoltatori di Cremona.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

Si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino-Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

0: Ciao Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioEmbol.it.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Si quiser entrar en contacto, es solo ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
2: Rádio Handball Itália.
3: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: societară în generale gacmo pizzeria Balla Napoli. Sandma una domanda. Ma ste 48 pizze ci faccio con la pommatura in coppa o senza? No, perché è importante, vi? Facci sapere, va là.
1: Ciao Veneto, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un bambino? Lottare fino all'ultimo sangue.

0: un buon ascolto agli amici di Modena.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
3: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti.

il treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Sì, pronto?
2: Pronto, chiedomi in mente scusa. Il bombolaio è?
1: Sì.
2: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
1: Ma no a quest'ora, è a casa solo.
2: Anche io sono a casa, figlio mio. E te stiamo aspettando che ci porti la bombola.
1: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
2: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
1: No, io sono a casa, domani se ne parla.
2: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
1: Ma dica, come si chiama?
2: Mi chiamo Padrino Tattamella.
1: Tattamella, via?
2: Via Minghia Quattro Stagione.
1: Come?
2: Di nuovo me lo chiedeste. T'ho detto via Minghia Quattro Stagione.
1: Minghia che quasette, ha rusa che si è buffana.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it, la radio

0: installation.
1: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Badge Celere 1, il nuovo servizio di logistica di Poste Italiane riservato ad un target di prestigio, le aree quadri aziendali. Prendiamo in consegna il vostro badge, lo facciamo arrivare puntuale in azienda entro le 9.30 e ve lo riportiamo a casa entro le 12.30. Dovete solo fornirci il codice del lettore, al resto pensiamo tutto noi. Grazie a questo nuovo servizio di Poste Italiane potrete restare comodamente a casa e rilassarvi. Agli oneri con l'azienda pensiamo noi. Eviterete così di stressarvi, stressarci, intasare la Colombo, pagare le tangenti ai parcheggiatori e soprattutto fare danni in azienda. Se acquisterete Badge Celere 1 entro il 30/11, gratis il buono pasto del venerdì per tutto il 2005. Poste
1: Italiane. Suena con todo il poder.
2: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il combo per un tifoso? Amare la propria squadra senza riserve.

0: Ciao Napoli, buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: Vorrei fare un saluto a tutte le, a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
3: Ciao Marcello.
2: Ciao.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: Ciao Roby, esci?
1: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
0: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
1: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande, grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 34 30 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar e Luigi. Io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radioembol.it. L'Embol ha tempo di musica.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
1: Grazie Alessandro.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Sentiamo altre telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Maestro, mi scusi, ma com'è possibile che gli ebrei abbiano attraversato le acque del Mar Rosso e siano sopravvissuti?
0: Perché avevano finito di mangiare almeno 3 ore prima. Ma questa è storia, ma questa è storia.
2: No, lei la travisa la storia.
0: No, semmai travasa perché è l'acqua. Comunque. Sentiamo un'altra telefonata, c'è una grossa crisi. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma nella sua religione si possono avere rapporti sessuali tra persone anziane e ragazze giovani?
0: Dunque, nella mia religione no, ma poco più avanti c'è una pensione abbastanza economica.
3: Ma non è indecente?
0: Per carità, è un 3 stelle, però viva Dio, è pulito.
4: Radio Apple. Sono le 5.

0: Ciao Sicilia, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per un calzolaio: trovare un concorrente che gli faccia le scarpe.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Un saluto agli amici di Catanzaro.
2: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
3: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è l'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: anni. Avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe reperirvi. L'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: sogno direttore, vuoi sapere se c'è qualcuno in ascolto? Che è bravo in medicina, perché è accaduto un fatto insolito. Praticamente la signora Carmela delle pulizie si è scontrata contro il mio pugno che si muoveva nell'aria, è ignaro di tutto. E non sappiamo come fare, se qualcuno ci vuole mandare un vocale per sapere come si fa in questi casi.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per una biologa, essere una provetta lavoratrice.

Trenitalia informa che tutti i treni della linea adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, proveniendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchina e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultrastrette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Allora, senta, senta, che c'è? Allora, che c'è la segreteria? Oddio, oddio, oddio, la segreteria! Te ne voglio delle... Aspetta, la faccio giusto. Allora, questa... Ti lascia vedere dopo segnale le musiche e dopo... Oddio, perché stava a ridere?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Sardegna. Buon ascolto.
1: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
2: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un architetto? Fare castelli in aria.

0: un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
1: Questa è RH.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.

0: Trenitalia informa che il treno molto figo in sosta sul binario 3 non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arena Ways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.
1: Ciao Andre, esci?
2: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
1: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
2: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
1: Ok, ciao.

0: Salve a tutti, sono Giubbini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Arnie, vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Zitti, brutti topastri, ladro due paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
8: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio 4.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un cane: rifiutarsi di andare al mercato delle pulci.

0: The weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Un saluto agli amici di Padova.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Buono, ciao, un saluto grande per tutta la pallamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palla a mano.
4: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
3: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Buono, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
4: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
3: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
4: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
3: No, grazie a voi. Si diverte.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Non sono in casa. O forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore, lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ciao Lombardia, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un vigile? Essere troppo conciliante.

Trenitalia informa che non gliene frega niente di voi pendolari, quindi ha dimezzato i treni regionali, provocando il sovraffollamento delle carrozze. Prendete il Frecciarossa, Barboni.

0: si aceptan todo tipo de mascotte.
1: Ciao Fra, esci?
2: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
1: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
2: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Radio Apple.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: RadioHandball.it.

0: ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: Ma un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Uè, pronto, sono Giovanni, lo commiste si è pagato. Oh, so saputo che ti darò metto a posto le pallone della palla a mano e dargo un via. Mo ping, dicete ma dove siete che arrivi subito.
1: You have received a new WhatsApp message.
2: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.

0: Un buon ascolto agli amici di Parma.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Il treno regionale per Bergamo è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente, il biglietto ATM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi.

li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca de fa poco, e cur poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Si è lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la...
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
1: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
2: Ernesto. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

non faccio più come prima facevo. Non cerco più la donna appariscenti. Cerco un'anima sensibile, culturale, curiosa del mondo circostanziale. Non cerco più la maggiorata fisici. Cerco una donna intelletta, cervellare. Non cerco più l'occhio chiaro, il petto sostantivi, la natica brasiliano. Cerco una donna intelligente, personalità, cultura. E speriamo che c'ha un'amica buona. Grazie.

0: to the drop.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Ciao, Palermo. Buon ascolto.
2: RadioEmbol.it.
3: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

0: It's time for a weather and time check.
1: Bene, siamo al termine di questa carrellata di fantastiche parodie create da voi e che io ho voluto riassumere così. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SM, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Welcome online Portugal, enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball.it, Handball a tempo di musica.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buonasera, volevo dire al Monte e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatico stiamo passando tutti quanti una grossa crisi. C'è molta violenza, c'è molto egoismo. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo sempre su questa terra. Ti chiedi i come mai, i come dove nel mondo, dove chi, perché e quando. Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, te ne vai a dentoni nel buio, ma la risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata, è sbagliata. Buonasera.
1: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
2: Ciao Calabria. Buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un boscaiolo? Tagliare un ramo del lago di Como.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.

0: Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Palermo, stazione di Palermo. Ah, no, ci siete cascati, siamo ancora a Reggio Emilia e mancano 10 ore all'arrivo, ma almeno ci siamo fatti 4 risate.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Des de Radio Humboldt.it, una gran salutació a tots els amics del Balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel Balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatemi dopo la fanfara.
4: Enjoy listening to our Spanish friends.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
2: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
1: Ciao dalla Pix.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, c'è la grossa news.
1: Buonasera, sì, effettivamente no, abbiamo parlato di Cristi un po' tutta la sera, ma lei chi è, scusi?
2: Io sono Messia e porta la parola.
1: Il Messia porta la parola. La parola di chi, scusi?
2: La parola di quello.
1: Ah. Quello, che cos'è quello? Una nuova religione, un culto, che cos'è?
2: Tu come la vedi?
1: Non lo so, io vedo un pezzo di legno, un dio, un amuleto.
2: La seconda che hai detto, un dio, ecco che è questo, è buono. Guarda, semplice e sintetico,
1: un dio.
2: Che cos'è? Un dio.
1: Ma guarda, ecco, un po'.
2: Ecco che cos'è.
1: Dio. Ah,
2: quello.
1: Sì. E che fa questo dio? Che fa? Allontana le energie negative, che fa?
2: Ecco, sai che fa quello? Allontana le energie negative. Non riesco a starti dietro stasera, eh? Allontana le energie negative, che fa? Quello.
1: Scusi, ma che fa? Scrive quello che dico io, la religione è la sua, dovrà dire qualcosa a lei.
2: Ho capito, ma la gente ha bisogno, per adesso c'è quello, posso fare.
3: Corre, che viene tua suegra! Corre, che viene tua suegra! Corre, che viene tua suegra!
4: Ciao, Basilicata, buon ascolto!
5: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il como per un'agenzia di viaggi: mandare i propri clienti a quel paese.

0: Home of Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Un saluto agli amici di Cagliari.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
4: La

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Il treno regionale per Colico è in ritardo di 90 minuti perché il macchinista è un vecchio di 100 anni con l'Alzheimer. Per questo il treno è esploso, ma poi ha trascinato fino a Delebio, nonostante dovesse fermarsi a Colico. Trenitalia non si scusa per il disagio, perché è colpa del nonnetto.

0: It's time for the news.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.
4: Sono le 6:59 minuti.
3: RadioHandball.it.

0: Nils in das Radio.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: No, che so, e so è sita. Sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi sono attaldo. La sala è il numero 8. Da che d'oro volgiamo? Fai dare dopo su bip.
4: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Lyden av Norge. Her lyden.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
2: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dalla Casa Grande Padana.
1: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
0: RadioHandball.it. Presto on air con musica e Pallamano 24 su 24.

con un anónimo. Anonimo, anonimo. E volessi fare un saluto affettuoso, molto affettuoso, a Samantha di Pescare delle Colle. Samantha, io mo tengo che fa, ma quando arrivi, ti va a tenere una volta ci cerchi. Samantha.

0: 0266 288 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il como per un ricettatore? Dovessi sbarazzare di una partita di frigoriferi che scottano.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Ciao, Pesaro. Buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
3: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
4: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
3: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
4: Esatto, buona pallamano a tutti, grazie.
3: Grazie a te, ciao Massimo.

0: Trenitalia informa che i marciapiedi della stazione di Travedona sono inesistenti ed è inutile che li cerchiate. Per salire e scendere dai treni si consiglia l'utilizzo di una scaletta oppure di un seggiolino.
1: Music Vibe.
2: Brighton's best beats.
1: Live and fresh.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball.

0: can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata de orecchio.
3: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo 3 giorni di...

0: Ascoltiamoci! Non è una meraviglia questo gioco! Yeah!
1: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Hamble.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Hamble.it.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Soggiornare, cacavo. Pizzeria Bella Napoli, scusate se disturbo, ma avete arrivato questa roba da voi? Perché noi vi abbiamo spedito tutto dentro un furgone, trasporto speciale, queste 48 pizze, doppia mozzarella di bufalo pomodoro associata a 48 bibite chinottiche associate. Fateci sapere se arriva, perché non si vede tornare un furgone e non si vede tornare nulla, cioè fateci sapere.
1: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
2: Ciao Molise, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per una mosca? Andare a mare in moscone.
2: Ciao Bolzano, buon ascolto.
5: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
6: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
7: Ciao Beppe.
6: Ciao Gianni e grazie di tutto.

Trenitalia informa che tutti i treni sono partiti in anticipo di 25 minuti. Alla facciaccia vostra che dite che i nostri treni sono sempre in ritardo. Ora cosa avete da ridire?

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: so Giovanni, lo commisto dei pagati. Ma cosa state telefonate voi? Perché sono trovato questo numero sopra la segreteria telefonica. Sperate tenete a bisogno, facetemi sapere che arrivi in un attimo.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un'anitra. Avere la pelle d'oca.

Trenitalia informa che in questa stazione viene effettuata la raccolta differenziata. E a me che me frega. Buttate pure tutto per terra, tanto non pulisco io.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
1: Radio Embol Italia.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne famo, dai.
3: Enjoy listening to our South African friends.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Senta, ma lei è favorevole al controllo delle nascite?
0: Beh, sì, sempre meglio che quando il bambino nasce c'è qualcuno che controlla. È sempre meglio. Almeno la madre. Vabbè, forse il controllo è una parola troppo grossa, ma un'occhiata gli vogliamo dare a questa bambina? Magari il neonato ha bisogno del latte, per carità, se non c'è la madre, il neonato può anche scendere giù al bar.
2: Certo.
0: Però poi che cosa succede? Che il bancone è molto alto, non è che si trova veramente bene. E poi la gente si approfitta, no? C'ho prima io. Perché è questo che succede con i neonati al bar, dobbiamo dirle queste cose. C'era grossa crisi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Maestro, volevo dire solo questo. Secondo me non esistono il bene e il male. Il bene e il male sono due facce della stessa cosa. Non può esserci il male senza il bene e non può esserci il bene senza il male, non è vero?
0: Guarda, io non lo so che cosa hai fatto e non lo voglio sapere. Ma secondo me è meglio se ti trovi un avvocato bravo, eh?
4: You have a WhatsApp message.
5: Ciao Marche, buon ascolto.
6: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
7: Il colmo per un altoparlante? Sentissi male.

0: Un ciao agli ascoltatori di Pisa.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
3: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.

Il treno regionale per Milano-Rogoredo è in orario. Ma non vi preoccupate. Si fermerà una buona mezz'oretta nella stazione di Borgo Lombardo senza motivo.

0: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?
1: Caffè?
0: L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
3: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radiohandball.it.

0: You have a WhatsApp message.
1: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
2: Grazie Giacomo.
1: Grazie, arrivederci.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Radio Handball.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Sono il generale Blasi. Mi passi Cianciulli, per cortesia. Non c'è Cianciulli. C'è Sommanzi, per cortesia mi passi Sommanzi. Se non c'è Sommanzi mi passi Burulli al limite, guardi. Nemmeno Cippalonghi. Forse Vergani, Vergani, se c'è Vergani. Neanche Vergani. Vabbè, allora ti chiamo più tardi.
3: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto!
4: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un arbitro? Essere colto in fallo.

0: WhatsApp.
1: Ciao, Biella, buon ascolto.
2: RadioEmbol.it.
3: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
4: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
3: Ciao Francesco, alla prossima.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: mondo, sogno direttore. Volevo sapere se siete interessati all'acquisto di una mia macchina veramente tenuta bene. 1967, una 500 bianca, bellissima. Se qualcuno fosse interessato, ci mandasse un vocale per cortesia, che noi ci mettiamo in contatto.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il combo per un venditore di uova? Lavorare sodo ma essere sempre fresco.
1: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava, e ci voleva proprio per il movimento.

Si informano i passeggeri che l'ultimo treno per Sondrio, previsto in partenza dal binario 4 tra 6 minuti, è stato soppresso. Certo, avremmo potuto dirvelo prima, per consentirvi di prendere un altro treno, che almeno vi avrebbe fatto avvicinare a casa, ma siamo bastardi dentro.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome danubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
3: Hello France, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Io Giovanni, lo commisto, di spoltore, pescare. Ma abbiamo fatto un po' di chilometri in questo furgone nostro, no? E mo, non da a me che non posso tanto a diligere, ma a Rock, all'uno di me, che gli sta sbucciato, cioè, oltre alla coccia che non tiene niente, mo, gli sta sbucciato pure la base, figurati che assistente. Beh, comunque, a Rock, gli è venuto un occhio di fare, mo, uscia a stare, cinque minuti, all'asto, moton grill, e mi mangiamo due squaiotte e ripartiamo. Comunque, arriviamo a gonfiarmi le pallone in tempo. Le pallone della pallamano saranno gonfiate certamentissimo. Ciao.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un vegetariano, mangiarsi il fegato.

0: Buon ascolto agli amici di Barletta.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

Annuncio ritardo. Il treno regionale, delle ore 14.02, proveniente da Ancona e diretto a Milano Lambrate, arriverà con 120 minuti di ritardo, che non mi sembra neanche tanto. Nel frattempo, potreste pulire la sala d'attesa, che non abbiamo soldi per pulirla, che siamo poveri.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
3: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: su Gennaro, Caccavo, pizzeria Bella d'Abre. Ma scusate, è un'ora e mezza che abbiamo mandato un furgone con 48 pizze, pomodoro in coppa, mozzarella in bufala e 48 chinotte. Poi, non si vede tornare il soldo, non si vede tornare un furgone, ma siete bagnato pure un furgone, non lo so io.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un medico? Non visitare un prete, perché è già curato.

0: Un buon ascolto agli amici di Potenza.
1: Questa è RH.it.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

Il treno regionale, proveniente da Piacenza, è in arrivo con 180 minuti di ritardo e con 2000 passeggeri incazzati neri.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: radiohandball.it

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Pronto? Pronto, sogno un direttore. Volete sapere se c'è qualcuno che ascolta? Pronto? C'è qualcuno che ascolta? Sogno un direttore, pronto? Qualcuno mi sente per cortesia? No? Andiamo dopo allora,
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un domatore? Essere bloccato da un colpo di frusta.

0: Un ciao ad Ascoli Piceno.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

0: Radio Apple.
1: Sono le 9.
2: You have a WhatsApp message.
3: Si informa alla clientela che il sottopassaggio della stazione di Carnate è stato fatto talmente col culo che ci pioverebbe dentro anche se ci fossero 10 mesi di siccità.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo la linea.
1: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
2: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

Giovanni, disportor, lugumist, io mi voglio subito dissociare, ma ne approfitto adesso che anch'io sto con la bocca aperta di rock, che ancora sto dentro il furgone. Oh, hai entrata all'auto un grill, io sono rimasto fuori a dormire, entrate dentro, e sai, piglio due cosette e mo esco. Asciti dopo un'ora e un quarto, s'affregate tre lasagne, due alle tamburchese.

0: cotto cotto abbondantemente. Due torti della nonna Carmel e pitti leggeri ci ha fatti mettere due grappi di zio Pino. Oh, una bocca aperta veramente. Alla fine ha voluto via pure la Coca-Cola per tu fare due ruttarelle. Ma qua ruttarelle, ruttarelle, sa francese fino a urtone, la botte. Oh, fammi sta zitto che mo sta andrà, stu bocca aperta, ne le porti più comunque.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un ragno? Vivere e abitare a Mosca.

0: Un saluto agli amici di Prato.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la Radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

0: Okay, I'm opening the gate.
1: Si informano i signori viaggiatori che, durante la notte, sono state prese a sprangate tutte le macchinette dei biglietti e sono stati somministrati potenti sonniferi ai bigliettai e ai controllori. Grazie e buon viaggio gratuito.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto Ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: Radio Handball Italia.
3: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
1: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sono il generale Blasi. C'è Sciacquoni, per cortesia. Ma se non c'è Sciacquoni anche per Acotti, va bene, ecco. Nemmeno per Acotti. Suonazzi, c'è Suonazzi. E Santi Morgagni, nemmeno lui. Ah, al limite ci sarà Belloni, sicuramente. Nemmeno Belloni. Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il combo per un uomo tutto d'un pezzo? Passi in quattro per aiutare gli altri.

0: Un saluto ad Aosta.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

0: time to wake up.
1: Trenitalia informa che, per utilizzare il sottopassaggio della stazione di Carnate, è consigliabile l'utilizzo di stivali da pescatore oppure di un canotto.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24/24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radiohandball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più

0: Pronto? Pronto, sono Gennaro. Gennaro Caccavo, pizzeria Ballanapoli. Siete state voi che avete chiamato per la pizza 48 margherita? Perché qua ci stanno 48 margherite pronte, ma siete voi? Cioè, se non rispondete, come facciamo a portare queste pizze? Fateci sapere.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un asino? Avere la febbre da cavallo.

0: New message WhatsApp.
1: Trenitalia seleziona i suoi dipendenti in maniera seria e professionale, avvalendosi dei più innovativi sistemi di selezione. Amarama Cicci Coccò, tre galline sul cunò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò. Amarama Cicci Coccò.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Radio Humble gives a warm welcome to our Serbian friends.
2: RadioHumble.it. L'Humble ha tempo di musica.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, e una buona serata. Un saluto
0: e Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: l'ho mai provato.
1: Urra Saiba è tutto nuovo.
0: Ah sì?
1: Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato. Ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema.
0: Io non ho mai provato Urra.
1: Ma come non hai mai provato Urra?
0: Urra! No, non ho mai provato Urra.
1: Beh, peccato. Urra Saiba, se non mordi, non ci credi.
0: Certo, ma se non mordo, come fai?
2: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
3: Ciao, Toscana. Buon ascolto.
4: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per un professore di botanica. Non conoscere la pianta della propria casa.

Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Adesso.

Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. CineSap, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
0: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Dal Trentino e dalla Pallamano Presano un grande saluto a tutta la Pallamano Italiana, a Radio Handball Italia, ciao a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Sardegna, buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano, 24 su 24.
2: Il colmo per un uovo? Venire a sodo.

0: Congratulations.
1: Ciao, Ravenna. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
4: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
3: Grazie Alessandro.

0: suena con todo el poder.
1: Il treno regionale 44 in fila per 6 con il resto di 2 è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi ma questa la volevo dire da tanto tempo e dai qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RadioHumble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
3: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
4: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per una sarta francese, allargare la manica.

0: that dreams are made of.
1: Un buon ascolto agli amici di Agrigento.
2: Questa è RH.it.
3: Buona pallamano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco. Grazie.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Il 30° presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Radio Hannibal gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Hannibal.it.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Pronto, sono il direttore. Hanno lasciato un borzone, hanno lasciato un borzone qui dentro la palestra e dentro all'interno ci sono quattro pezzi da 50 euro. Se ci mandate per cortesia un vocale, ci dite che a chi ve lo dobbiamo rispedire, sarebbe meglio. 334 34 32 88. A dopo, sono il direttore.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un matematico? Fare ogni cosa per calcolo.

0: Un saluto a Reggio Calabria.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
4: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: forte ste Gavil.
1: Yeah! Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un marinaio? Rimanere vestito anche sotto coperta.

0: Ciao, Sondrio, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che è da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo la palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball Italia.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Embol Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono, e li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo, ciao bello, ciao cocco.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
4: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.

0: رجل في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: insieme a lui c'è stava pure doppio room, che uno è un amico nostro ubriaco, sempre ubriaco, sì, è uno che vive in un cocktail in montagna. Lui è uno che tira a Campari. È uno che è talmente ubriaco, una volta l'hanno fermata la stradale, l'ha fermato, e allora lui in stato d'ebbrezza, lui ha fatto no! Si è opposto, ha negato, ha detto ai quattro agenti, ha detto no, voglio il test del palloncino. Non ce n'è stato bisogno perché gli agenti erano due. Insomma, arriviamo in discoteca, l'amichetta mia mi fa e vai gru, me posso scatenare, ho perso 10 kg in 2 giorni. No, ma dai, non mi dica che te sei depilata, dai. E dai.
1: Ciao, Umbria, buon ascolto.
2: RH.it Step by step. A RadioAngle.it passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica. A Radio Angle.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: RadioAngle.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per un dispettoso. Non ve lo dico.

0: Oh.
1: Attenzione! Si rammentano ai signori viaggiatori i calzini. Non so voi, ma io questa non l'ho capita.

0: weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Mamma mia, lo sapete, adesso faccio coppia con Tatiana.
1: Ma chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta camminava, un autobus l'ha tamponata, si è girata e ha fatto: oh, la finite le spigne! E invece vedo che voi siete magrine, eh? Magrine, siete talmente magre che secondo me un lanciatore dei coltelli non vi colpisce manco ubriaco e bendato.
3: Ti lasciamo sola, Crusca?
0: Grazie!
3: Prego!
0: Mamma mia, sei un po' lucido, dai una pulita, dai!
3: Crusca, voi!
0: Oh, che bella, Iccina,
4: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
5: Ciao, Calabria. Buon ascolto.
6: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
7: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
8: Qual è il colmo per un cuoco? Piangere perché sono finite le cipolle.

0: Benvenuta a Taranto, buon ascolto.
1: RadioEmble.it.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo. I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Welcome online, China. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamerò.

0: al botteghino! Appena hanno visto l'amichetta mia si sono preoccupati. Hanno telefonato alla SIAE. Oh, ci serve un blocchetto di biglietti in più. Allora siamo andati in pista. Non c'è stato il pasticca, un amico nostro che cantava: tiro in alo, sniffo, pippo, con le canne me c'è flippo, ma do dentro ogni sostanza, dentro al naso, nella panza. Al che io gli rispondo: ti va tutto nel cervello, manna in pappa pure quello. Non ti accorgi, porca vacca, che finisci nella cacca. Però a me piaci. E il pasticca era talmente fatto, ma talmente fatto, che zompava come un canguro che aveva ingoiato due palle magiche.
1: Everybody put your hands up.

0: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un barbiere? Camminando radendo i muri.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
2: a tutti.
1: Grazie. Ciao, grazie.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato ha pregato di tenerselo. Grazie.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RH.it, la passione per la palla a mano.
3: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Sì, sì.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te, cara. È il momento della poesia, Bisio.
2: Temevo che lo fosse, signor Aurelio. Noi ci...
0: Pochi fronzoli, il momento è catartico. Atmosfera. Amore, non ne hai mai abbastanza. Sono le tre e mi dici spingi. Sono le quattro e mi dici spingi, spingi. Sono le cinque e mi dici spingi, spingi, spingi. Non ce la faccio più. Tre ore di altalena sono una gran rottura di coglioni.
2: Il nostro è un poeta che passa dalla poesia alla prosa in un sol verso.
3: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per un sacerdote, inchinarsi davanti a un punto cardinale.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Un benvenuto a Treviso.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

0: to the drop.
1: Treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino, e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicata.
2: This is the best radio station.
3: Simply the best.
4: In the world.
5: Simply the best.
6: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: 고속도로요 한도 사탄대요 타사 하다보 응요 타사요 너무 타사던요 타 아산나 스빌리존이 하탄교부터 아도도 스바냐냐다 미퍼 미퍼 미퍼.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
1: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
2: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Radio Handball.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Pronto? Sogno direttore? Volevo solo spiegare una cosa che riguarda la mia 500 che sto vendendo nel 67. Qualcuno mi dice che le ruote sono un po' lisce, ma è normale, fatto apposta, proprio per essere più veloce. E tutto c'è una spiegazione. Sono direttore, ciao.
3: Ciao Molise, buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un vanitoso? Accendere il ventilatore d'inverno per darsi delle arie.
6: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
7: Un saluto a Frosinone.
4: Questa è RH.it.
8: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
9: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
8: Ciao dalla Pix.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: A big shout-out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: certo punto non mi sento toccare i gludi, mi giro, faccio: chi è che vuole morire? Era uno brutto, ma così brutto, ma così brutto, ma così brutto, che gli ho fatto: a bello, a Brad Pitt, buh. Insomma, l'ho guardato, sì, col mio erotismo a batterie, col mio sex appeal, che me l'ha incurcato Gregor. Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo ne so? No, sta scherzando. Gregor è colui che se cammina sui carboni ardenti non sente niente. Gregor è colui che se si corica sui chiodi acuminati non sente niente. Gregor è colui che se si rotola sui cocci di vetro non sente niente. Gregor è colui che se gli ricordi che te deve dare 2 milioni non sente niente, mortacci sua. E insomma, l'ho guardato e ho fatto: oh! Io te do uno schiaffo che se mi chiami tanto arrivi, devi far previsto. Se pio la lingua, te la stiro, te la incarco dietro la testa, faccio 2 buchi che somiglia a Fantomas. Oppure a fratello del bici, ancora meglio. Insomma, a un certo pinto, a un certo... Che te ridi? A un certo pinto mi è arrivato... Mi ha lanciato il telefonino in faccia. Poi dicono che in discoteca il telefonino non pia. Pia, pia!
1: Now more music on your favorite station.
2: Ciao Liguria, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un oculista, innamorasti ciecamente.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Un saluto a Venezia.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
4: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
3: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

DTR, The Trinity Radio. Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
2: Radio Embol Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ok, allora io vado nel sistema di Dagobah.
4: Parla più forte.
3: Ho detto che vado nel sistema di Dagobah.
4: Niente, non ti sento ancora.
3: Ho detto che vado nel sistema
4: La segreteria telefonica, fregato. Pitiu, pitiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
6: Radioembol.it, musica a tempo di Embol.

0: it's time for the news.
1: Un grande in bocca al lupo al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
2: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
1: Grazie Giacomo.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Joan, logo un mes de Poltor, vicino a Pescare, ma non siamo quelli che del Sarmini aggonfia le pallone della palla a mano a San Monte, ma non sappiamo l'indirizzo. Ci ha spugnato qualche volta a suo telefono, perché non è incredibile, ha spugnato qualche volta. E fateci sapere a tutti i mamini, non furchiamo la tua strada, ci sentiamo dopo, fra.
1: Tu bist der Hörer, wir sind das Radio.
2: Ciao Marche, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo di un tipografo? Essere un uomo di vecchio stampo.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se possono cercà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo. Dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Arriva la poesia e tutte le feste se la porta via.
1: Visio, non essere frivolo. Lo sai che il momento è?
0: Catartico.
1: No, è ostodomantico.
0: Hai detto criptico qua?
1: No. Tra criptico e ostodomantico, capire un cazzo per non capire un cazzo, meglio dire ostodomantico che almeno è curiosa la cosa.
0: Un momento ostodomantico. Spero non ci voglia l'atmosfera. Ci vuole l'atmosfera per il momento ostodomantico.
1: Love story. Un profumo nell'aria, dello champagne sulla tavola, un vestito sul tappeto e nel mio letto tu, cane di merda.
2: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
3: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
4: Radio Embo.

0: 2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il colmo per una lumaca? Salire una scala a chiocciola.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Treno in transito al binario 2. Saltare tutti allegramente oltre la linea gialla.

all'ICI, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: Radio Handball.
1: Sono le 13.
2: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi piace na página Handball, Rádio Handball.
0: RH.it. La passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
0: RadioHandball.it, la radio con la

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Pronto? Pronto, sì, stiamo. Sì, no. Lasciami. No. Beh, se fosse stato per me. Sì, ma io sono il primo che non ho. Allora, mi lasci parlare, no? Hai capito? No, non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! V-A-F-F in volo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Santo!
1: Era occupato.
2: Ma va a cagare, va.
3: Ciao Lazio, buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il combo per un pugile? Andare fino alla stazione per prendere un diretto.

0: Ciao Reggio Emilia, buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rag and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

Tirrenoe regionale 56 72 proveniente da Bologna Central, dirto a dire una porta nuova, è in arrivo al binario 5. Scusat ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale e ci scusiamo per il disagio.

boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: spezzo le braccia, eh! Cerchiamo di fare un po' di silenzio e tirar fuori questo sound sardo che deve uscire da questa canzone. Allora, Bore, mettiti la chitarra. Nannedu, al basso. Pittigagnu, metti alle bola sargentile. Sgracchiu, mettiti al sarracchigno.
1: Che roba è il sarracchigno?
0: Sarracchigno è l'asino dorso da.

0: porca troia, non ho fatto in tempo neanche a mettere in bocca la tromba.
1: Ma perché miseria, sei sempre arrabbiato, perché mi hai fatto andare fuori tempo pure a me. È in levare, non è in battere, è in levare, è in levare. Hai capito?
2: Pensavo in battere.
1: È in battere, tua sorella è in battere.
2: Aio!
0: Un, dos, tres, qua.
3: Ma perché non posso suonare il clavicembalo?

0: indovinato.
1: Aio!
2: Gli sparo.
3: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
4: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Colmo per una salta chiacchierona. Cucissi la bocca.

0: You have a WhatsApp message.
1: Si informa la clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima.

Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Celi.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RH.it, la pasión por la pallamano.
2: Pronto? Oh, mitico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radiohandball.it, pallamano per passione.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siete divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: l'atmosfera, grazie. Per favore, non siate frivoli. Michelle.
1: Sì.
0: La vedi la luna?
1: Sì.
0: La prenderei per farne un diadema per te.
1: Oh.
0: Le vedi le stelle?
1: Sì.
0: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
1: Sì.
0: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per uno spaccapietre? Rimanere di sasso.

0: You have a WhatsApp message.
1: Benvenuta online, Trento.
2: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
3: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza pallamano Ragusa.

Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È quindi nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione, e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infragilito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascia cose, messaggi strani che mi posso innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Portanen, mi dicono sì, Fluifort, ci provo, poi tac, Pirina, e a forza di farle, che poi mi ha detto Citro, Soddina, ah scusa, e a forza di farle serenase in un Actimel, mi so busco panno un bronchenolo, ma non senti che freddo, fa 0 gradi, oh, non fa bene a gol. Oh, te feriti, ma non me flector per l'artrosilene. Ma proprio lì, proprio lì, Enantium. Ma un malos che mi augmentino in un moment. Mi dicono che aspirina, mando vivi, vi dici. La Sonil. Che? Io odo San. Ma fatemi il plasillo. Ma vedi che gentaline che gira, questi non capiscono niente, non capiscono. Io sto al multicentrum, oh. Con la scritta attenti al canestan. Lo vedi? Pigna, vieni qua. È buona, ma aveva codex. Sto in una via dritta dritta, Viagra. Ciao. Sto in Viagra, anche se il mio va ancora Supradin, è ancora ben active. Sì. Sto con Valeriana, che quando mi fissan mi fa venire l'ansiolin, infatti dico ma st'amore che to do la fa, non sei Anna Falqui, sei piena de brufen, però quando mi dice resti Voil è la luce in dei miei occhi, io per lei ho fatto dei Foil, guarda, io ho detto vuoi un aereo? Tu compro, io ho preso un aereo e lei mi fa un aerosol, e beh, meglio un aerosol che Isomar. Stavamo nella stessa Aulin. Sì, anche se lei è in preparazione H. Beh, totalmente no. Più brava nella Prozac che nella poesia. Sì, io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno. Fumarmi fiori de Bach. Mangiare ananas e ananase sotto un eucalipto. Oppure fave de fuga. So che dopo farà fuga al bagno. In mezzo alla vegetallumina, perché come te, un digestivo Antonetto. Un locale coi tavor de fuori, più che altro guarda come stanno, state tutti fuori coi tavor. Ma coi tampax che corrono ho dovuto chiudere. Così in un modium o in un altro che fa la vita più Xanax, speriamo che non mi pento dalle Nevalium la pena optalidon panna all'estero. Ah raga, che vedo di entrerò in Germina. Ciao.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un toro? Essere del segno del leone.

0: un ciao a Rieti.
1: Questa è RH.it.
2: A Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.

un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Timptrice per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Sto sempre in giro. Lavoro tantissimo. Non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
4: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: cioè, se atmosfera. Tale,
1: i comici fanno un passo indietro.
0: Esattamente.
1: Scusa se ti considero. Anzi.
2: Balliamo.
1: Insomma, fai vedere tu.
0: Ho visto. Ho visto gente vivere in baracche. Ho visto gente nutrirsi di rifiuti. Ho visto gente morire per strada. Che vacanze di merda che ho fatto quest'anno.
1: È un po' tutto così.
2: Vabbè, era un po' triste così.
3: Ciao Veneto, buon ascolto.
4: RH.

Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!

C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbini.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ma brutta testa da cavolo! Perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo! E poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
4: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Lo so, lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: RadioEnball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Il momento immagino sia catartico.
1: No, Bisio, il momento è mirtico o filuferrico.
0: Per stare in tema, certo, con la Sardegna.
1: Esattamente.
0: Che lecca. Sono dei liquori sardi,
2: sì,
0: tipici liquori.
2: Esatto. Non credo che voglia dire questo.
1: Quindi,
0: vuol dire che possiamo restare?
1: No, Bisio, quindi bevi quello che vuoi, basta che vai fuori dalle palle.
0: Ci appartiamo a limonare.
1: Grazie. La poesia si intitola Il Natale di Pinocchio. Atmosfera, grazie. Disse Pinocchio, caro Babbo Natale, riprenditi, ti prego, l'animale. Rispose Babbo Natale, Pinocchio, burattino di legno, ma non volevi un animale per compagno? Sì, Babbo, ma io volevo un gattino. Ma il gattino purtroppo non c'era. Allora bastava un cagnolino. Ma il cagnolino purtroppo non c'era. Senti, Babbo, va bene tutto, ma io un castoro tra i coglioni non lo voglio.
0: Flavio Oreglio!
2: Sempre romantico!
1: Grazie!
0: Stia qua, stia qua. Ha sempre la poesia pronta.
1: Per ogni occasione.
0: Gli abbiamo detto, di qualcosa, o sulla Sardegna, o sul primo maggio, lui ha fatto Pinocchio Natale.
1: Perfetto.
0: Ragazzo. Flavio Oreglio, ciao, grazie.
3: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il commuovere un imbianchino? Dare una mano, senza aiutare nessuno.

0: Un ciao agli amici di Rimini.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?

Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Handball Italia.
2: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, passando un momento tranquillo, cioè no, proprio a me, tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè, comunque lasciate, se proprio volete lasciare questo messaggio, lasciatelo dopo il beep, arrivederci.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavernelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: moderatore. Possiamo abbassare un attimo sto volume? Che non zerisce, a manco a ributare.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un controllore? Perdere il controllo.

Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie per l'ascolto.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Beh, mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentolo in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
3: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
4: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
3: RadioHandball.it.

0: la bocca.
1: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ah, grazie!
3: Ciao, Toscana, buon ascolto!
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia. La tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo dell'ottimismo? Cadere dal 20° piano, arrivare al penultimo e dire fin qui tutto va bene.

0: Un ciao agli amici di Salerno.
1: RadioEmbol.it.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.

Due fratelli di Gerona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Radio Handball.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
1: RadioHandball.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao, ciao. Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: E allora temo che arrivi il nostro...
1: dell'amore.
2: Ci tocca ogni puntata almeno mezzo minuto.
3: Visio.
2: Moreglio, sappiamo che è il momento catartico.
3: No, certo. Visio. Il momento è per l'appunto dialettico.
2: Ah, cioè tesi, antitesi, sintesi?
3: No. Se te me femminga di la poesia, te mangia da via il chiù.
2: Dialettico nel senso di...
3: dialettico.
2: Prego.
3: Atmosfera, grazie.
2: È una poesia d'amore?
3: Vedi tu.
1: No, no.
3: I fuochi d'artificio, le girandole, i canti e le grida, l'eco degli urrà e degli evviva. Stasera il nonno gli tira,
4: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
5: Ciao Sardegna, buon ascolto.
6: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
7: Ti commuovere una modella? Mettere la linea a telefono.

0: Buon ascolto, Savona.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: time to wake up.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Pronto? Io non ci sono e non vi posso dire dove sono. E non so chi siete, né perché mi chiamate, né come avete avuto questo numero. Ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi. Lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate. In qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sogno direttore. Ah, lo vogliamo spostare sto furgone? Lo vogliamo spostare o non lo vogliamo spostare sto furgone bianco? Che devo scendere le birre.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Col muovere un santo, lamentarsi di avere un cerchio alla testa.

0: Benvenuta online, Vercelli.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Embol e alla pallamano.
3: Ragazzi, vi saluto.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
2: E Jacopo Capelli.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Ceniamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: New message WhatsApp.
1: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
2: RadioHandball.it. La radio con la palla in mano intorno.
3: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più

0: Atmosfera, grazie.
1: Non piangere, cara. Cerca di capire. Mi piace quando mi accarezzi il collo. Adoro sentire i tuoi buffetti sulle guance. È bellissimo quando mi copri gli occhi e mi chiedi chi sono. Però cazzo, quando guido non mi devi rompere i coglioni.
2: Ciao Lombardia, buon ascolto.
3: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un ortolano? Dire sempre cavolate.

0: Benvenuta a Verona. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Il treno caffè di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina del caffè.

Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.it

0: best moment mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: direttore, volevo informare se c'è qualcuno lì dentro che ha lasciato un furgone qua fuori, in mezzo sta, e chi non posso scendere, e bocce di birra. Allora per cortesia spostasse questo furgone in qualche altro posto, un po' più avanti per favore.
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Able.

0: 688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il combo per un funambolo? Essere giù di corda.
2: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
3: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
4: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
5: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
3: Da?
5: Da Mario Sanchez.

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

0: Congratulations.
1: Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: suena con todo el poder.
1: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole? Radio Handball.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: E so Nerone.
5: Io Poppea.
4: E non siamo in domus.
5: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cattone.
4: E quando sono io Roma si infiamma.
5: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
4: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
5: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
4: E se no datevi fuoco.
6: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
7: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Isio?
1: Temo sia il momento
0: catartico. È il momento della poesia?
1: Catartico?
0: No, buonasera a te. Isio, il momento non è catartico, il momento è parabolico.
1: Cioè?
0: Se non mi fai fare la poesia ti do due sberloni che vedi anche Rai 4.
1: Beh, lasciamo fare la poesia.
0: Grazie.
1: È romantica?
0: Romanticissima, atmosfera.
1: Non ci facciamo.
0: Per favore. Il pittore dipinge la sua tela. Il musico compone le sue liriche. Lo scrittore elabora il suo romanzo. Insomma, ognuno fa quel cazzo che vuole.
2: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
3: Ciao, Umbria, buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per uno studente. Scrivere cartoline nell'ora di lettere.

0: Un buon ascolto agli amici di Vicenza.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
3: Enjoy listening to our Spanish friends.
4: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
2: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie, partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
1: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
2: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
1: Ciao dalla vostra Pix.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: l'atmosfera, grazie. Certo, è difficile credersi, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un onorevole? Stare in casa in tenuta da camera.

0: benvenuta online, Avellino.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.

0: Si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.
1: Bringing you the news. Waiting for an update. That matters right now. Update.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Ràdio Humboldt.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, eh? Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Hello Germany, enjoy the music on Radio Humboldt.
1: RadioHumboldt.it, la radio

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: questo
1: poi me lo presenterei.
0: Sì, te lo presento, questo è un poeta inutile.
2: Già
1: dobbiamo stare un po' da parte.
3: Anno Nannibale... nuovo, poesia nuova, il momento della poesia non può mancare.
0: Quando ci sono i poeti, i nani, le ballerine e i pelati si ritirano.
3: Si ritira. Atmosfera, grazie. Certo, è difficile crederci, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
1: È una poesia molto particolare, sì, direi.
0: Parte dalla vita vissuta. No, Flavio, Aurelio, un applauso comunque a Aurelio che se lo merita. No, non per questa stupidata. Ma scusate, però voglio chiederti, una volta nella tua vita che hai presente davanti a te una musa, posso chiamarti musa, non ti offendi?
1: Certo, no.
0: In olandese come si dice musa?
1: Nurse.
0: Abbiamo una nurse, c'è mio figlio che... abbiamo una nursery qui davanti a noi.
3: Una musa ispiratrice.
0: Non vuoi farti ispirare dalla musa?
3: Una poesia d'amore, vuoi dire, Bisio?
0: Senza fare il musone, scusa il bisticcio.
3: Va bene, Bisio.
0: La fai?
3: Una poesia d'amore, certo.
0: Io mimo?
1: No, direi che...
3: Atmosfera, grazie. Noi amanti perduti nella tempesta, noi amanti battuti dal vento, noi amanti frustati dall'uragano. Amore, ma vaffanculo, te il picnic.
1: No, vabbè, lasciamo.
0: Non era riferito in generale alle donne, non tu, a te in particolare. Ci vediamo fra pochissimi minuti, sempre nel 2001.
4: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
5: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il commovere un pesce? Avere una spina nel...

treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar e Luigi. Io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
3: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Pronto? Pronto, sogno direttore. Ma ascoltate, pronto? Ma come non c'è nessuno, pronto? Ma quante palle nate a voi a palla a mano? Scusate, io vengo alla palestra, ma pronto? Qualcuno ci sa? Ma non lo so, io non mi allenate mai.
1: Hey! Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per una gallina. Covare un ovino.

0: Il treno Superenalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.
1: Ciao Fabri, esci stasera?
2: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie.
3: E tu?
1: Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
2: Bella idea. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: RadioEnball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radio Handball.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Hola a todos, lo que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un commento en nuestro muro Facebook. Gracias.
0: RH.it. La passione per la palla a mano.
3: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrei reperirvi. L'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
4: Enjoy listening to our Dutch friends.
0: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to...
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: È notte. Un gufo mi guarda. La luna mi sorride. Le stelle mi parlano. E le nuvole creano disegni di ogni tipo. Sto devo smettere di farmi le canne, porca. Ringraziamo Flavio Regno.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per una magliaia. Ingolfare il motore.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Si informa la clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: a questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao Ernesto.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Radio Handball.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
2: Allora, questa è la segreteria. Oddio, la segreteria. Ce ne voglio aspetta, la faccio giusta. Allora, questa è ti lascia vedere dopo le musiche e dopo oddio perché stavo a ridere?
3: Enjoy listening to our South African friends.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: È possibile che tu abbia già finito di lavorare? È una cosa indegna!
1: Ciao Liguria, buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Commuove un naufrago. Stare su un'isola in mezzo al mare.

0: si aceptan todo tipo di mascotas.
1: Buon ascolto ad Alessandria.
2: Questa è RH.it.
3: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
4: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
3: Quante ne hai messe dentro oggi?
4: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
3: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti, dai.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: RadioHandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare palla mano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
2: Radio Embol Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Vieni a rispondere al telefono.
4: Ma non ci siamo, Fred.
5: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
6: Yogi, ma sei proprio sicuro?
7: Zitti, brutti topastri, ladro qua paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
8: Welcome online, Slovenia. Enjoy the music on Radio Hambul.
9: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Hambul.it.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Sí, te lo consento. Vai a casa.
1: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
2: Ciao, Marche. Buon ascolto.
3: RH.it. Pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
4: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per i pompieri? Spegnere una camera ardente con le pompe funebri.

0: Welcome in. Let's make it lit. Yeah. Buon ascolto, Mantova.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
2: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
3: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

è severamente vietato attraversare i binari, anche perché non c'è alcun motivo di andare di fretta. Il treno ha 45 minuti di ritardo.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más esclusivo en un solo lugar.
1: Ciao Carlo, esci?
2: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
1: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
2: Giusto. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: to the drop.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
4: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
2: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?
1: It's time for a weather and time check.
2: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un pasticciere? Avere fra i suoi clienti la crema della società.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Buon ascolto a Belluno.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
4: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
3: Ciao Matteo.
4: Ciao.

Attenzione! Per festeggiare il primo arrivo in orario del treno Intercity 564 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, dopo oltre 2 settimane di ritardo nell'ultimo anno, Trenitalia organizzerà uno spettacolo pirotecnico a mezzogiorno di oggi. Questo straordinario evento potrebbe portare qualche disagio alla circolazione. Ci scusiamo per il disagio.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Ciao Giulio, esci?
2: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al millepiedi. E tu?
1: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
2: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
1: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
2: Rádio Handball Itália.
3: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
4: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Radio Handball.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Signori, Tony Corallo!

0: Salute a tutti.
1: Grazie, signor Rando.
2: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
3: Ciao, Lazio. Buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per un professore universitario. Bocciare agli esami un fiume anche se ha seguito il suo corso.

0: Muy pronto, y no digas que no ti avvisaron.
1: Un buon ascolto agli amici di Varese.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
4: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
3: Grazie Giacomo.
4: Grazie a voi, alla prossima.
3: Ciao.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Il treno regionale 3350 di Trenitalia delle ore 8:43 non arriverà per niente, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come può fare ritardo se neanche arriva? Grazie.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Ciao Fra, esci?
2: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
1: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
2: Brutta storia. Beh, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: Pronto!
4: Pronto, parlo con Severino Cicerchi, ha detto lo scorreggione?
3: State ascoltando la segreteria.

0: Ma io non sono biondo.
1: Allora mi ricordo fortemente la parte.
2: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
3: Radiohandball.it, la radio con

0: Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
2: Ciao Beppe.
1: Ciao Gianni e grazie di tutto.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Bisio. Momento catartico?
1: No, il momento è ciclico, Bisio.
0: Cioè?
1: Prendi la bicicletta e pedala.
2: Anch'io?
1: È un tandem, vai pure.
2: Ma io sto dietro però.
0: Ah, sta dietro, non si fida. Ma cosa vuole che faccia?
1: Atmosfera, grazie. Lo so, c'è molta dolcezza nel sorriso di un bambino. Hai ragione, c'è molta tenerezza negli occhi di un anziano. Certo, puoi trovare poesia nello sguardo di un randagio. Però siccome questi sono 40 metri quadri, adesso tu, tuo figlio, tuo nonno e cane andate fuori dai coglioni.
0: Flavio Moregno!
2: Flavio!
1: Grazie.
2: Il nostro poeta
1: non
2: ufficiale.
1: Non è per la poesia, Bisio.
0: Ancora una la vuole
2: però
0: regalare.
2: Una
0: a
2: per
0: Michelle,
2: me.
0: Dedicata alla donna.
1: Una poesia per Michelle.
0: Oggi è l'11 marzo, voi sapete.
1: È la festa.

0: primavera, vedo. Mi sto guardando la coscia, ma insomma anche la faccia, anche tutto da primavera.
1: Quindi non devo limonare?
2: Beh, diciamo che il tuo ruolo non cambia, solo che lui va dall'altra parte.
1: Ma...
0: limono da solo.
2: Bravo, bellissimo. Atmosfera, grazie. Vai. Per favore, non siate frivoli. Michelle.
1: Sì.
2: La vedi la luna?
1: Sì.
2: La prenderei per farne un diadema per te.
1: Oh.
2: Le vedi le stelle?
1: Sì.
2: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
1: Sì.
2: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
3: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
4: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
5: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per un postino? Perdere la posta in gioco.

0: It's time for the news.
1: Un saluto a Lecce.
2: Radioebul.it.
3: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

0: Wir sind das Radio.
1: Ricordiamo ai signori viaggiatori che è severamente vietato stendere le gambe sul sedile di fronte al vostro, specialmente se vi siede un passeggero, altrimenti il controllore vi guarda brutto.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli estremi, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
1: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: dottor Aurelio.
1: Bisio.
0: Aurelio. Non è mai in scaletta lui, è un intrufolato.
1: Bisio, non c'è tempo per la poesia, ogni tempo è propizio.
0: Cioè, il momento è catartico.
1: No, no, il momento è oftalmico.
0: Cioè?
1: Se non mi fai dire la poesia ti sputo in un occhio.
0: Allora dica pure la poesia. È una poesia d'amore?
1: È una poesia d'amore.
0: D'amore.
1: Certo.
0: Noi la mimiamo allora.
2: No.
1: Atmosfera. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto era grande la tua bellezza. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto già ti desideravo. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto ti avevo aspettata. Mi è bastato vederti da vicino per capire... da lontano non ci vedo proprio più un cazzo.
0: Sono dei piccoli, delle perle, delle piccole perle del nostro grande poeta.
2: Sì, ormai, è così.
3: C'est votre zii!
4: Ciao, Campania, buon ascolto.
5: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il colmo per un professore al bar? Correggere il caffè con la penna rossa.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Grazie.
2: Ciao Giorgio, esci?
3: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
2: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
3: Eh già. Beh, alla prossima allora.
2: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
2: RadioHandball.it.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo. E un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Buongiorno, principessa!
1: Stanotte t'ho sognata tutta la notte!
2: Ciao, Puglia! Buon ascolto!
3: Radio Embo.

0: 333-477-2688. Prova anche tu.
1: What time is it?
0: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un tarlo? Rispettare le antiche credenze.

0: Benvenuta Viterbo, buon ascolto.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
3: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

Trenitalia informa che potete lasciare al capostazione i disegni dei vostri treni dei sogni. Comunque rassegnatevi al fatto che non verranno mai costruiti, perché decido io i treni che passano, e voglio solo treni sfasciati e rotti che non piacciono a nessuno. Grazie allo stesso per la partecipazione.

0: Ciao Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: No, che so uscita, sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi sono attaldo, la sala è numerosa, da che d'oro volgiamo. Fai dare dopo subito.
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Il colmo per un cuoco raffinato: mettere la cravatta alle uova in camicia.

0: Un ciao agli amici di Asti.
1: Questa è RH.it.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo.
2: Ciao.

0: Radio Handball.
1: Sono le 19.
2: Il treno, non ricordo, proveniente da non si sa bene dove, è diretto da qualche parte, delle ore fate un po' voi, è in arrivo al binario in

0: Sì, pronto?
1: Pronto, chiedo in mente scusa. Il bombolaio è?
0: Sì?
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora. È a casa solo.
1: Anche io sono a casa, figlio mio. E ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa. Domani te ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo Padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia 4 Stagione.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia 4 Stagione.
0: Minghia che qua sette, la rusa che si è buffana.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza Pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: You have a WhatsApp message.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo 3 giorni di vacanza!

0: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Hamble.
1: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Hamble.it.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: ieri sono stata in discoteca. Tu dici, ma come, una bella serata, te va richiedere in discoteca. Dico, io sai che c'è? È che io devo star chiuso, perché dicono che sono bella dentro. Insomma, vado a prendere Tatiana.
1: Chi è Tatiana? Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta gli è venuta la pelle d'oca, ci hanno riempito tre piumoni. Io, no, vado a prendere Tatiana, lei mi fa, l'amichetta mia mi fa, dai Gru, andiamo a prendere pure Tony. Faccio, ma chi, Tony con la Y? Mi fa, ma te che, Tony c'ha una tema a gas, ma te che...
2: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un macellaio, rinunciare ai piaceri della carne.

0: Un saluto a Brescia.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

Attenzione! Trenitalia vuole informare che è vicina ai propri clienti. Per questa estate, a tutti i clienti che hanno il treno con almeno 60 minuti di ritardo e con una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi all'ombra, Trenitalia offre gratis un bel cappuccino macchiato.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao Roby, esci?
2: No, non posso camminare. Sai, io ho due piedi in una scarpa. Tu?
1: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
2: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24 RadioHandball.it

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta? Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
4: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: punto stavo a ballare insieme a Tatiana.
1: Chi è Tatiana? Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa. Ma talmente grassa, ma talmente grassa, si è addormentata che ha bocca aperta su un fornelletto da camping e volata via come una mongolfiera.
2: Ciao Sicilia, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un frate? Fare polla la diavola.

0: un ciao agli amici di Caltanissetta.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6:43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola vi rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Gna famo, dai.
0: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
3: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: state pensando, eh? Vero? Lo state pensando, eh?
1: Ma come cazzo
0: vuoi? Sotto ste capire! Vai, sfogatevi! Uno, due, tre!
2: E tutte le fontanelle se sono seccate, povero amore me, e muore de sete, tromba la lirula, e l'amore è bello, e

0: Ciao Toscana, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Colmo per una maschera del cinema. Fare luce in un film giallo.

0: Buon ascolto agli amici di Caserta.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Lo so, siete tanti. Un saluto a

Il treno ha maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
0: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio

0: Vuoi fare un saluto alla Pallamano italiana?
1: Io voglio saluto a tutti, tutta questa Pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la Pallamano dal balcone delle Marche.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Roberto.
1: Ciao Paola, benvenuta in questo covo di pirla.
0: Il momento è catartico, come
1: no, sai. Visio, il momento non è catartico. Il momento è sodomitico.
2: Cioè?
1: Visio, se non mi fai dire la poesia.
0: No, ho capito, ho capito, ho capito.
2: Fagliela dire.
0: No, grazie. Noi ci appartiamo, ci puliamo.
1: Va bene. Atmosfera.
3: Ma chiudi la bocca.
1: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ah, grazie!
4: Ciao Sardegna, buon ascolto!
5: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
6: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
7: Il combo per un giardiniere? Piantare tutto ed andarsene.

0: un ciao a Cosenza.
1: RadioEmbol.it.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi ne è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Questa è RadioHumble.it.
2: Rondò, grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
3: Radio Hanbull gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RadioHumble.it. Hanbull a tempo.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ehi Mario, scusa, dov'è la pratica del signor Rossi? Non riesco a trovarla.
1: Ah sì, eccola, tieni.
0: Ok, grazie. Ma questa non è la pratica del signor Rossi. Ma cosa ti succede? Cos'hai?
1: Oh, scusami, ma guarda, oggi ho un mal di testa. Non avresti per caso un moment?
0: No, guarda, mi dispiace, oggi c'ho proprio un sacco di cose da fare. Magari ci vediamo dopo, ciao.
2: Quando ti svegli con il mal di testa, quando l'emicrania non ti dà pace, quando la cefalea è insistente, non basta prendersi un moment. Ci vorrebbe proprio un giorno di malattia. Prendere il giorno di malattia e statene a letto.
3: Statene a letto.
2: Vedrai che il mal di testa ti passa.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Commuovere un gatto? Condurre una vita da cani.

Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema. Tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome danubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: so Giovanni, lo commiste. Ci siamo collegati nella radio. Oh, si sente una bomba. Si sente veramente forte. Oh, però, non con il suo volume. A passare, che veramente mi sto sciuppando le orecchie.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Lombardia, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un idraulico. Avere un figlio che non capisce un tubo.

0: Ciao, Como. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

Attenzione, il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriverà con 100 minuti di ritardo a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
4: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: pesce.
1: Brinda la supercazzola con uno scapellamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone.
0: Non ho capito un cazzo.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Ok, I'm opening the gate.
3: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un elettricista? Avere una spina nel cuore.

0: Un saluto agli amici di Monza e di tutta la Brianza.
1: Questa è RH.it.
2: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
3: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti.

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Il treno regionale alfa in detà opera alla x all'infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito, è in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

dei 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca di fa poco, e cur poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di leggere la presente molto lentamente, o meglio ancora di farsi la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla Pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, una buona serata. Un saluto
0: e Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
3: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: coño direttore, ah non tengo niente da dire, volevo solo partecipare.
1: Good morning, it's time to wake up.
2: Ciao Umbria, buon ascolto.
3: Up e vai su, proponiti nella tua migliore forma artistica, dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Il combo per un musicista? Essere pagato con denaro sonante.

0: un saluto a Chieti.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
3: Ciao Marcello.
2: Ciao.

Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
3: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: So Juan, lo gommist, gommist, pompist di sportore, vicino a pescare. Oh, ma la spunnete mai, la spunne proprio in giù. Ma se sente l'eco, pronto, e tale quale, alla coccia dello socio, ma rock. Quando gli dici qualcosa, a rimbalzo le cose dentro, ci sta niente. Oh, ci sentiamo dopo, fra.
1: New message WhatsApp.
2: Ciao Calabria, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un tuono? Non sopportare il rumore.

0: Benvenuta online, Roma. Buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao.

Il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusatevi, ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Des de Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
2: Radio Humboldt Italia.
3: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Soggenor, Caccamo, Pizzeria Bava Napoli, Aggia che mi ho fatto. Ma ste 48 pizze doppio pomodoro, mozzarella e bufala associate a 48 chinotti gelatissima. Mamo, tutta sta roba, a chi la devo portare? E soprattutto, ma chi paga? Fatemi sapere.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per un matematico? Avere un calcolo a fegato.

0: un saluto a Bergamo.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
3: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.

Si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
5: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
6: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it,

0: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Johan, luu misti pun pisti, dispoltoon, visina peskaare, oo, fräkete, se tjivossu, luu limbiite, luu vankatsismo, vuu, sta state sicura, luu primo posto, assoluto, 5 telefonati su 5, naveta sposte na volte, ma chi ci avete messi, sopra sa curnet, la scarica elettrica, ma fräkete fra quando siete fregni, a dopo.
1: Suena con todo el poder.
2: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
3: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il commo per un elettricista? Dare una scossa alla propria vita.

0: Un ciao agli ascoltatori di Terni.
1: RadioEmbol.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioEmbol.it. L'Embol a tempo di musica.
3: The stuff that dreams are made of.
4: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
5: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
4: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
5: Grazie a voi, grazie.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: sono il generale Brasi. Mi passi via Gotti per cortesia. Turilli, Turilli, lei. Mi passi Surgigni per cortesia, guardi. Tettamanzi, è lei? No, allora mi passi Fornanni. Non c'è neanche Fornanni. Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre.
3: RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il combo per una professoressa di matematica? Non avere problemi.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuen così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi. Si diverte.

annuncio torneo di ruba mazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di ruba mazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di ruba mazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Radio Handball.
1: Sono le 22.
2: Don't so you want logo mist disporto via pescar stingammi in zemarsh tu bocca aperte de rock nilu furgon a finir va con via le gomme e tutte cose pur le pallone della palla a mano vi conviene mo teteci tempi che arriviamo ci stiamo arrivando ciao fra.
3: Ciao Liguria, buon ascolto.
4: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il colmo per un imbianchino? Avere un vestito che gli causa a pennello.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it

0: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Italia.
1: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: Infatti, il telefono sta squillando. Però non ti agitare, sennò poi magari sudi, ti viene il mal di gola e muori.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per un verbo coniugato: chiedere il divorzio.

0: un ciao a Teramo.
1: Questa è rh.it.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio N.

attenzione. Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Caffè? L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: de Ancona. Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
1: Ernesto. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Radio 4O.
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un drago? Andare dal dottore perché gli brucia la gola.

0: weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to...
1: Un saluto agli ascoltatori di Benevento.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallata in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, da anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardasci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: brutto. Su Gennaro, Gennaro Caccamo, pizzeria Bella Napoli. Scusate se importuno, ma dai, già capì. Sti 48 pizze doppio pomodoro e mozzarella e bufala associata a 48 gelatissime chinotte. Ma tutta sta roba a chi la devo portare? Ma fate sapere. Radio Fun.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per una nuotatrice? Cavarsela per il rotto della cuffia.

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: Un benvenuto a Pordenone.
3: Ah, Radio Handball, che bella.
4: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
5: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
4: Grazie, ciao.
5: Saluto.

Il treno regionale 4629842 delle ore 13:45, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

0: si aceptan todo tipo de mascotas.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Radio Handball.
1: Sono le 23:02.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Gennaro. Gennaro Caccamo, pizzeria Balla Napoli. Stiamo a preparare 48 pizze, arriveranno a breve proprio. Vamo a sapere se eravate interessati anche a una bibita. Noi pensavamo a 48 chinotti, che è veramente molto buono, proprio molto buono. Speriamo di sì, fargli sapere, voilà.
1: You have received a new WhatsApp message.
2: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
3: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per manettiere? Essere magro come un grissino.

0: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RH.it, la pasión por la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Risponde mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
2: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dalla Casa Grande Padana.
1: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao!
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: to the drop.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Benvenuta Isernia. Buon ascolto.
2: RadioEmbol.it.
3: Sono Isabella Gandolfi e siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
4: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
3: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
4: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
3: Grazie a te, ciao Massimo.

0: It's time for a weather and time check.
1: Si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.
3: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
4: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo per un poveraccio? Fare sogni d'oro.

0: radio for all. Radio for all.
1: Un ciao agli amici di Milano.
2: Questa

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.
2: Muy pronto, y no digas que no te avisaron.
3: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Assalamualaikum. আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ecco, che fantastica giornata oggi. Oh, mi raccomando, t'aspetto all'1 per la pausa pranzo. Vai, grande, medico. Ma baffanculo, va, tu e il lavoro.
1: Corre, che viene tua suegra. Corre, che viene tua suegra. Corre, che viene tua suegra.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per una cantante? Non avere motivi validi.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Attenzione! Il treno alta velocità, Freccia Rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.
2: It's time for the news.
3: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Wir sind das Radio.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao,
0: arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio Handball.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo te dovevo dire?

0: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un cane, avere una bella gatta da pelare.
4: This is the goofiest radio station there ever was.
0: Un ciao agli amici di Grosseto.
5: Questa è RH.it.
6: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
7: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
0: Yeah,

0: Jessica!
1: C'est vendredi!
2: Il treno Eurostar 654 delle ore 12 e 25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 34 30 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Risponde alla segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che me sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Bucky! Bucky! Bucky! Bucky! Bucky non si è venuta! No? Bucky non si è venuta! Coro! Te le dico io! Perché non si è venuta!
1: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
2: Ciao, Sicilia, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un formaggio? Non essere in forma.

0: un ciao a Gorizia.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ok, allora io vado nel sistema di Degoba.
3: Parla più forte.
2: Ho detto che vado nel sistema di Degoba.
3: Niente, non ti sento ancora.
2: Ho detto che vado nel sistema
3: La segreteria telefonica, fregato. Pitiu, pitiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un colore dopo pelo.
2: Senza.
0: Ma non
2: mi sì,
0: conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente arriverà CPPT.
2: Cioè?
0: Più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo, cazzo, cazzo. Io. Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti in duculati a tutta la famiglia.
2: No, vabbè, non è modo, eh.
0: Mi penso effettivamente a chiunque, qualunque, a chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno.

0: c'è la teoria di pelo, se mi voterete ci sarà più pelo per tutti,
1: una specie di Winnie the Pooh sul pelo, vabbè.
2: Noi non ci faremo intimidire,
3: no,
2: su pilastri di pelo e tiranti di pelo costruiremo un ponte di pelo,
4: bello si solito,
1: che si sa che bello,
2: con otto corsie di pelo e una corsia di peluche per i miei amici, carreggiate di pelo, panchine di pelo per ammirare un mare di pelo, distributori e caselli di pelo, una scia luminosa di pelo e prosperità che unirà i continenti, votatemi e sempremente e qualunquamente ci saranno 3 chilometri di pelo e viva il pelo ad alta velocità, e viva il pelo ad alta velocità, qualunquemente e sempremente, e forza Regina, va!
1: Che forza Regina, basta!
5: Ciao Toscana, buon ascolto!
6: Radio Ebol.

0: 333-477-2688. Prova anche tu. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
1: Il combo per un geometra? Avere una moglie quadrata e una figlia rotondetta.

0: Ciao, Genova, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Tu, ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
3: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

treno regionale 26-36 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Cinesapp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Radio Handball Italia.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se possono cercare, le richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo al segnale acustico. Eccolo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Sardegna, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il Como è un robot, essere un raccomandato di ferro.

0: buon ascolto agli amici di Ivrea.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino-Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHumble.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un oste? Restare imbottigliato con l'auto.

0: Buon ascolto, La Spezia.
1: RadioEmble.it.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

il treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui. Ah.

Il 30esimo presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: vi consenta di augurarle un buongiorno e una piacevole giornata di lavoro, la cosa più importante della vita.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un acrobata? Contorcersi per il mal di pancia.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavernelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Eccolo, eccolo il famigerato
1: Bastardos Cornudos.
0: Non c'è
1: questo
0: Cornudos,
1: è il comandante Raimundo Navarro.
0: Comandante,
1: ci sente
0: comandante?
1: No, te siento.
2: Abbiamo parlato.
1: Habla fuerte.
2: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
1: Non sento. Ma chi è il comandante Raimundo Navarro? 8 anni di rodeo come in asino vagabundo, come in disgraziato in questo trapiculo metallico.
2: Lo sappiamo, ma noi abbiamo
1: tutti estos países internacionales que haben combinado. Todos estos países europeos que han combinado esta superior y monumental
0: vaccata.
2: Uno sfogo
1: proprio. Estos puercos.
0: Il
1: primero experimento de colaboración y volo en órbita internacional europea.
2: Noi sappiamo, abbiamo...
1: Es europea, es internacional, puerca vaca. Questo velivolo scassato e scardinato non tengo alimento, comprende?
2: Capiamo il suo giusto.
1: Manco una telefonata a estos cornudos.
2: La ignora, non lo sappiamo.
1: Che hanno combinato estos meccanismi usando seralaca e cola di cocoina e cola di farina.
2: Farina.
1: I molicas de pagnotas.
2: Ma come?
1: Para intapparlo di fietos.
2: La farina.
0: Come?
1: Cornudos.
0: Ma non ce l'ha con noi.
1: No,
0: eh.
1: Di fietos meccanicos. Llena de bucones. Estos con la
0: brodo
1: di
0: capra.
1: Cabrones.
0: Lo so.
1: Cabrones.
2: Capiamo il suo risentimento, suo giusto.
3: Ciao Trentino Alto Adige.

0: Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo di un pizzaiolo? Avere una moglie di nome Margherita che ogni quattro stagioni fa la capricciosa.

0: Un saluto agli amici di Latina.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

Prossima fermata, Campobasso. Stazione di Campobasso. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono perché c'è Campobasso.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono, che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non me lascio a cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Enjoy listening to our Spanish friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh?
1: Pronto?
0: Pronto? Aspetta, sentiamo la telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Secondo lei è possibile spostare gli oggetti con il pensiero?
0: Basta che poi li metti a posto, però, eh?
3: Ma come li metti a posto? Ma che risposte dà?
0: Ma c'è grossa crisi.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Secondo lei gli omosessuali andranno in paradiso?
0: Non lo so, non conosco i locali, scusa. Pronto?
5: Pronto? Senta, ma perché il giorno del giudizio universale dovremmo tutti rientrare nei nostri vecchi corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, Ti riprendi il tuo, se no che... Ma grossa crisi,
6: Ciao Umbria, buon ascolto.
7: RH.it, step by step. A radioangle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
8: Radioangle.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
9: Il combo per un motoscafo? Andare a gonfie vele.

0: Buon ascolto agli amici di Firenze.
1: Questa è RH.it.
2: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

Trenitalia informa che tutti i treni della linea adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, provenendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchine e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultra strette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Sto sempre in giro. Lavoro tantissimo. Non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
3: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
4: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico!
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Batracla. Batracla. Batracla. Abarrolo. Batracla. Batracla.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un pilota ed una hostess. Capisci a volo.

0: You have a WhatsApp message.
1: Trenitalia informa che il treno molto figo in sosta sul binario 3 non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arena Ways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Mi sta a disturbare. Però oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora parla dopo la presenza.